0: Dici proprio bene di Nick. E c'è un dolore ogni cosa. Chiamo d'un cadere, chi lo sa Nick. C'è un po' di mia parte, ma chi meglio di mia mamma.
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt az SMR-ben.